Eli shumile mitsume ne mitsotso mamedi ka mora hora ya bobedi ke o dumedise ke wa moela hohle mo mametsense beletso ya lesedi o le tengwe senga ka jeno o dumediswa ke sibongile sono pho anti wa ma 2000 dumela hle mamedi e kire khotso.

Lesedi FM re keteka mo re tswang teng ho tloha ka mmino di jo le moaparo re khantsa ka botshaba ba rona bo re ikotlang sifuba ka bona ha ra di chaba chaba.

Ya ba pini monate he mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi o ino ngwe mametse ya wa matsi e pielo ona re mphatlatsane ke monate o kineng kere ke tla ke fehiletse hlahlelolani la ile ho ana a mabedi a o kusi yang ka ona bakeng sa bekene ere ke nke le ne la bobedi le teng ke tla ke tshwele mathe fatse nna nonyana senya mafimi ke re shit ke ho ke re shit lo tsebedi entse mo rerwe tsankeka a ke le heshani la di thotela di hlaba Siapa le rile uthunya ra ditho hancha di le halabela ho le nana bela mosotho o re lebelo le ya fela thota e sale ho e shani la dithota taba di sekabe taba di o ile ka senketse di jile hlana petho ha bo e shani la ditho thota ya fela lebelo le sale ha le matha e shani la dithota le ya papaila thota o lona kidinyane lo e haula ho ba se ka bo i ho nkeka ke tlotlo bona tse jana ke tsele thwetwe tsa o mamela ho a mo kgwatha tsa o sale ho maotwana ke ya masesane ho kgwa phoha Out iparela fatse ho nka ka lefato fa. Ke mo fokeng wa mathola tsela, wa ho hana ho bona dintja a o le tsete. Ere a thola a batalatsa disebe ho thola tsela. Hore ho nka le ka sekaja ho pokala le ditho. Pofolo ra ntlhajana ha se le ka bohlale. O tsietse di pofotswana botlolo. Wa ho tswa bo tau moholo ka fatse. Pofolo tsa sala di makete tsa ile la mokopja. Bari house bo tlale o be masene mphato ma iti o tshepe a bo hashane la ditho o khantsa matla wa eritse jana ha se le ka bohlale e tswe bo go jwe ho pela e di retsa ke re ka khul o re iti ke ya le pita he mo momedi mo tla wa tshebeletswa le sedi le ne he la bobedi e ba mohlomo ntsebetsa o tsona di letsa e ba o le pita ngaka ke boela ke tshwala mathefatsi ke re shit Kiri Shadro Sebed yente morere tankeka. A kill Heshani la total lisaba. Sepali rilu tunya ready to Hancha di halabela holy nanabela. Mosotho o re lebelo le ya fela thota e sale ho e shani la dithota taba di sekabe taba di o ile ka senketse di jile hlana petho ha bo e shani la dithota thota ya fela lebelo le sale ha le matha e shani la dithota le ya papaila thota o lona kidinyane lo e haula ho ba se ka bo i ho nkeka ke tlotlo bona tse jana ke tsene thwetwe tsa o mamela ho a mo kgwatha tsa o sale ho maotwana ke ya masesane ho kgwa phoha out iparela fatse ho nka ka lefato fa ke mo fokeng wa mathola tsela wa ho hana ho bona dintja a o le tsete ere a thola a batalatsa disebe ho thola tsela hore ho nka le ka sekaja ho pokala le ditho pofolo ra ntlhajana ha se le ka bohlale o tsietse di pofotswana botlolo wa ho tswa bo tau moholo ka fatse pofolo tsa sala di makete tsa ile la mokopja ba re ha o se bohlale o be masene mphato ma iti o tshepe a bo hashane la ditho ho khantsa matla wa eritse jana ha se le ka bohlale e tswe ho go jwe ho pela e di retsa ke re ka khul ho re iti leo ke lona he mmomedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena ke itsa o tseba dikarabo a kgela tseno tsohle tsebila tseno tsohle o di kenye mona ho mafereka tj at sabc .co.za nete ya sala mmomedi ya reka mehlala matsatsi a ke fitlha nakong ena ebile ke fitlha gana mona pheletsong ya lenano lena la mpolelele ebe ke mane mo ke iphapanyang kapa ke itshwantshanyang antle le morena ha e papijo nete ke hweletse ke re go gamoroho ha se o tlatsa boleke e tswe mo japelong tse a tshwana le mo jamorao ditsietsi nakong ga di ke dimakatse monna ga isita le mosadi a ntse ya dipheta nna tefela ke manane otlhe a itlong go latela tshebeletso ena lesedi gobane gang ga ke thola kwano ga lenane lo ena la mpolele le fitlha pheletsong o tla mamela ditaba tsa gora ya botshelela e tla re ka morataba tseno tsa pele tsa letsatsi ebe lenaneo la mafelo a beke la ditaba lona ke la mathumisa o fitlhela gape re teane nakong e tlang kosia ka ntho e monate kwano o ikena ka mona ka botšhabela ke ratapoo tse pedi tsa ka mona ka botšhabela ke phoka o tsamaya le moketa ba re ke tla ke ena mona nnete ke se ke sa kokoo

Aria le bo ha Thabiso Mafreka ka lenane o le monnate mamedi la mpolele. Ho di mahlo ho ra ke a botselela re tla bela re kopana ape ho sane ke fetela mo ifong wa rona wa Mathumisa.

Amiri tseno ke tsiamana njole hele ditaba tsena tsa dikgetho tsa magotla metsi le dikgetho tsa lanne godi nya pudungwana ke nako ya re ke lebejwa le go lokwena ka molo ya re fa rona ebe maemo le go dimo kafe o re fa di temperature.

ke se ke lebohile kwena mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM kgotso. Di-temperatura tsena di tlhophisitswe ke bahlanka ba ditshebeletso tsa naga tsa boemo ba lehodimo Tshwane porofenseng ya Gauteng Pretoria di tla tloga go 14 oseng go na di nyolelo 28, Johannesburg 13 di nyolelo 26, Vereeniging 12 di ya 27, Mpumalanga Mbombela di 19 oseng go na mme di tla nyolela go 28 letsatsi le ntse le phahama, Emalahleni di tla tloga go 15 di nyolele go 27, Standard 10 go tloga go 14 go 27, Limpopo Polokwane di ya mo 18 oseng go na mme di tla nyolela go 28 ha letsatsi le ntse le phahama, Province ya North West Delsdorp di 14 mme di tla nyolela go 29, Potchefstroom di tla tloga go 14 di ya go 28, Rustenburg di 15 mme di tla go 31 ha le phahama, Free State Bloemfontein di 14 oseng go na mme di tla nyolela go 25 ha letsatsi le ntse le phahama, Welkom di 15 di tla go 28, Bethlehem di 10 di tla go 25, Northern Cape Kimberley di 13 go seng go na mme di tla nyolo wa letsatsi le ntse le phahama di ya go 24, Alexandra Bay di 13 mme di tla nyolo la go 22, Western Cape Cape Town di mo 14 go seng go na mme di tla nyolo wa le phahama di ya go 20, Eastern Cape Qeberha di mo 17 go seng go na mme di tla nyolo wa di ya go 20, Port St Johns di tla tloga go 18 di nyolo la go 24, Mthatha di 16 di tla nyolo la go 28, Province ya KwaZulu-Natal Durban di 22 hona jwale fela di tla nyolela go 25 fela tsatsi le ntse le phahama, Richards Bay di 21 di tla go 30, Pietermaritzburg di 17 le tsona di tla go 30, Ladysmith di 14 hona jwale mme le tsatsi le ntse le phahama di tla nyolela mane go 28, di fela mona tsena tsa boemo ba lehodimo e bangwe ba tlhalosedi le feta mona o ka etela website ya bahlanka ba ditshebeletso tsa naga tsa boemo ba lehodimo e leng www.weather.sa.co.za www.weather.sa.co.za.

Geno Papayo. Mwanato Mugalo. Akizara tuanga sare sare ya FM elamunati radio kya numero ka rona tefetse pele go mowa ene le mohlale de guy atsama le donkey boy a donkey boy a donkey boy a le Mr. Taylor tell him lilo baruolo ho le sare ya FM motemotle re ntse re jamunati re natifetse ke monati wa salemo ya ro shapa ka pina ka borapi.

0: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
1: Ka matsatsi a 90 o a haba le metsotso e 90 e drama ho SABC 1. Shebella Skeem Saam ka 7:30 uzalo ka 8:00 le Generations The Legacy ka 8:30. Sheba coach ya lenano la letsatsi e hlang televisioning o kenele ka WhatsApp ka baka USSD. E ka ba wena mana airtime le data letsatsi le letsatsi 10,000 rand beke le beke ka ba o habe mputso e moholo ho 100,000 rand. Ho na le dipehelo. Shebella o hape le SABC 1.
2: Man me formula ka jeni kena 1 less ya times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth se fahlo ho ikwanse ho change ya borotse pedi pele ho tapaba jona a kamenzo ofa di rompa se tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand ha se monyetla ke se solo ha di hoba plus mo fela kenye le tsale sena le sena se le mo le khutlile ka meputsi ya 150,000 rand etela akamenzo.co.za ho kenela akamenzo era rola ma math le sa se letsatsi kuna le dipehelo.
0: Setso saka puo yaka station saka Lesedi FM le keteka wena kgweding ena ya botshaba ke molelwa
3: se ratwa nomoro ya di shomeli metso e

Barra hai juma ya sama ya kizing umalo dala tukzi. Elimetsotso ema shima mabedi elimetswe e robedi kamra hora ena ya le shime elimetsotso elimo.

mabedibitswa ka gore ke Maradona Niniola mola go le sedia fam hopola go dubeile ka jeno Akufa first qadile ka apidiki le famo mo mamedi ka mana ka All Grace of Bloemfontein ke shebile mosebetsi mo le rona ka kwano Lorato Petlu motle Lorato o tlile seshweshwe jale ke tshehlana se modutsi rato me ke bone Roy Carton tswa ke motlo utla ba le 10 million dube bo mbagubedu jale basadi ba le ba ka mona ho tlahle ho moe monate re ya khufasela mo mamedi tari matsupa nako ha ine pa hetse tla utsibisa hore hantle di mahlo ho ra ke ya bobedi ena ke tshebeletso ya lesedi SABC tsena tsa hora ya bobedi ditaba re di balwa ke Kenny Modupi.

0: Ditebatsela talantsana ke sa hora ya botshelela mogatlelo kwa qetela wa dipapadi.
1: Mabedi re kutlo rena ebe re ke ra fumana ntate Pitso Mosimane na. Re kutlo mona. Thwaga ntshwaza ka diahana gam. Thwaza ka diahana. Ne ke hlile ke batla hore ke kutlo rena ke ke ga mutlana. Empa ne ke batla mokwetlisi Pitso Mosimane.
2: A kgwedi ya lwetse e hlola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng. Lefapha la phumantsho ya matlo mona Gauteng le mema lesedi FM ore le be teng go tla bona diprojeke tse kgologadi tsa lefapha lena le go bona diprojeke tse kgolo tse ntseng di tswela pele tsa lefapha lena la matlo gape lesedi FM le be teng. Habeng ba matlo ba kena matlong a bona. Lesedi FM le tla ba teng gobane le mengwe ke Gauteng Department of Human Settlement ga kgwedi tlhola matsatsi a mashome a mararo e le la boraro bekeng re tlabe re le moo.
3: Ya, are sharp.

0: etsisa mposo selo di fase ho ntsa basotho a bo ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsa na leeto la bona la bophelo ba katleho nako yena ya setsa sa selemo ha di palisa le di fate di thunya mina ha e haba e ba le le se di FM ke molelwa.
1: Party time!

Bula 88.3 Kapa downloader SABC Plus app. Yulelo. Sehla sa selemo sekene. Mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM.

kwala mokete ona ka magethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a kufa sela. Reka ticket ya hao, compute ticket, ShopRite, kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di seba jwang o sa di tsamaya.

0: sehla sa selemo ha dipalesa le difate dithunya. Mina ha e gaba e balelese di FM. Ke molelwa.
1: Ya, Soski. Ao le jalo ho jalo manai. Wa re jae fisa, ho re jae fisitse ka nnete. 10 over 10, 10 over 10. Mohale Carlton V, danko.
2: Hello ladies, ke kere jo wa tsaba ke na tefetso. Ke shebile nako. Setse metsotso e simme ka e fela ho bo chase. Ke ne ke re ke le boetse tsohle. La ile go ama nnete go tenne mare he ke dutse le wena o fihlela. Ho bo chase. Ha kana ke le bile.

arele se mamela se bene tsana se di ake se bena o ka e ka se ba mongwe mamesa swa ka e ka e mongwe ka e ka e ke mafelo a beke ke sontaka tseno ala matsatsi a mashema mabedi le metse supile

Bona le mo tshe batlang re eteng. Mamedi, bona ntse se sa 086 3003084. Mme sosong e le shumela re tsena re nya pele. Mamedi bo khatlo wa pele. O le mona tlhana le bisang ka re tshe di Europa ho le Serie FM. Le Serie FM ke mo lelo ke le bua. Ba re tshege ha mamelo pon to ke mo tabisang ka re ke Fox. Ari ke mamedi.